0: Questo essere al di sopra delle mode del momento, sei un fiore che è cresciuto sulla...
1: Das ist neu
2: bei RPA1. Olivia Rodrigo, Drop Dead.
3: Drop Dead.
1: Der beste Musikmix für Rheinland-Pfalz, RPA1.